Inghilterra un meglio giovedì. Cominciamo então com a abertura da ópera L'Olympiade de Pergolesi, Orquestra Nova Filarmonia, a regência de Raymond Leppard.